0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, io posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire.

in fondo lo sapevo già, dal primo istante che l'ho vista, dalla felicità, perché la vita è un grande artista, mettivi un sorriso, un piccolo sorriso al giorno, tienili, dicevo, conservali per quando torno.

lettera d'amore, alba che non ha tramonto, ma è un tramonto all'alba, di due colori che confondo.

una voce in una stanza, tutto quel dolore perché qualcuno non ti pensa.

0: tanto bene non c'è l'orco. Ninna nanna stella, dormi dormi bimba bella, tanto bene non c'è l'orco. Bacio mamma tata bosco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo. Mamma tata bosco, tanto bene non c'è l'orco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo.
1: Dobro jutro in lep dan ob Radio Koper.

quando sei partita sto da solo. Non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane, che vive senza te.

la mia religione sempre, eri un sole che mi stava in fronte, eri il ritmo delle mie notti, hasta l'asta sempre, domani vado via.